Le quattro. Pesanti come un colpo. A Cesare ciò che è di Cesare. E addio.

così piccolo come il grande oceano. Camminerai sulla punta dei piedi delle onde nell'alta marea sino a sfiorare la luna, dove trovare un'amata uguale a me. Angusto sarebbe il cielo per poter

Povero, come un miliardario. Ma che cos'è il denaro per l'anima? È un ladro, insaziabile, si annida in essa.

Pozzi Silenzioso. Come il tuo. Gemerei, abbracciando in un tremito il decrepito eremo terrestre. Urlerò! Con la mia voce immensa! Le comete torceranno le ali fiammeggianti e giù si getteranno a capofitto per la malinconia. Coi raggi degli occhi rosicchierai le notti.

morirò. E porterò via con me il mio amore immenso. In quali notti, quali malattie, da quali Golia fui generato, così grande, così inutile.

strada. Lo tempo passa, ma non è chiorna, non c'è mai soli, sida non torna.

passa, ma non aggiorna, non c'è mai sui, se da intorno brucia la terra mia e brucia il lume con che si ti dà qua in da io si ti dà muti a cui la canto la me canzù.